tu fichi brillando purpurina. Io non dormo ora presto, spira la vanille. Non fossi un esprimo e il beato spurlissia. Io do il suonatore, amato preso parallelo. Due scocchi, tre cimento, pagliata da alien. Fabio Lai, porto lei, grita, grito,